The Jean Lexia Orchestra. La la la la. La la la la. La la la la. The Casino Specialty Dancers.